0: No, bravo, può.
1: Che fai, Sina?
0: Guarda, non sei, ma non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più, non è più,